0: Em nome do Senhor Jesus, aleluia.
1: Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro. Encontro.